Scominzi adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Talian, per mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana, dalle 7 fino alle 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

0: Temo Trio presentar il programma Avanti Ancora Italian. Programma de cultura, folklore e tradizione.
1: Ecco, buona gente, buonasera a tutti quanti chi sentì ascoltare la nostra radio qua, Radio Amizade FM di Davi Canabarro, o chi sentì accompagnarti le redes sociali qua, il Facebook, che non altri lo fermo parar fora, o della internet, che è più facile, né, per il mondo intero, onde qua non altri fermo il filo italiano tutti i sabbi delle 7 alle 9 qua per contarsela e passare 2 ore come se fosse sti anni la nostra gente i fea il filo di una casa di un vicino, di un parente e così avanti, né? Non altri femo che lavoro qua per ricordare il tempo che la nostra gente è fea e soprattutto, né, la cultura. Se no la si perde col tempo che va passando. Se viene tanti, ne mia sono altri, ma qua a Rio Grande, nel sud del Brasile, tanti posti che fa che lavoro qua per mantenere la nostra cultura, la cultura della nostra gente che è venuta d'Italia, venuta qua del Brasile, qua a Rio Grande, e così avanti, né? Perché la gente la tenesto di più la cultura della nostra gente in volta per colonia, per i posti piccoli, e quando i zendai i posti più grandi, le città, si desmentegai della sua origine, né? Ma è una cosa interessante per noi altri, è cosa buona che era. Noi altri sempre diciamo che là nelle comune onde che c'era le famiglie italiane che i laurea là c'è un posto che si chiama delle cappelle là no Corea mia che sipia l'autorità là delegati polizia partendo per fargli far qualche dun fea qualche cosa mal fatta per punirlo, né? L'era il costume che là si comportava tutti perché la educazione l'era la gente, la sua gente che vedeva. Tocca rispettare tutti, non solo quei della famiglia, come i vicini e gli altri. E quei più giovani tocca sbassare la testa ai più vecchi, né? Rispettare. L'era così della cultura della nostra gente, per quello che saia poche brighe, poche baruffe, né? Delle comunità e anche cose mal fatte delle comune. Ma noi siamo un bel che giorno 19 in cui ciò 19 di settembre e va avanti anche l'anno e di man solo per ricordare qui che si andrà a ascoltare qui che si è qua del Rio Grande tutti lo sa, ma qui che si è più distante là in su fuori del Brasile. E sa mia che qua di man è il giorno del gaúcho, né? Qua del Pampa del sud del Brasile. E allora è una festività qua che anche la cultura riograndense, qua del Rio Grande, che è seguista della nostra gente, che ha cominciato qua. E la storia è lunga, né? Là del 1800 e poco, che ha fatto che la rivoluzione farroupilha. E la gamma intenesta fino a qui, ma anche che la briga che fea l'era per i costumi che c'era qua a Rio Grande, come quasi i nostri italiani che ha portato a Italia per di qua. Ma allora mi dico buonasera a tutti quanti che si andrà a ascoltare, e stai qua con noi altri fin le 9 che noi altri restiamo contenti. Sol dire che qua non è un altro cittadino di italiani che le viene un coi qua per portare notizie per suo fratello e gli altri e mostrare anche a lui il sa parlare italiano e se lo conosce mia ma le cousin di Adeniro e tutte della medesima gente italiani
2: gente buona che to faremo scuria
1: che vuole scuria o finché dorme se gente buona
2: sì.
1: Ma allora buonasera a tutti quanti e stai qua con altri fin le nove, né, Armando?
3: Ecco, buonasera, buonasera di Juan Camillo e tutti i volti che ascolta. Sono qua, devo fare ginnastica con il col qua che è un mal del col in cui
2: so una banda o in cima?
3: Ma di due bande tu sì. In cima anche?
2: In cima c'è Pedro.
3: C'è Pedro. Pissetto lì che tira con. Ma fin le nove non ti restiamo qua per fare il programma insieme con altri che ascolta, quei che guarda, quei che manda recadi. E avanti, no? Adesso parliamo qua quel.
2: Gujari.
4: Ben, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori della Radio Amisade di Davin Canavara e anche per tutti i valti che fa il filò tipico della nostra gente.
2: Buonasera, dico anche a me, è un progetto che l'uomo qua insieme con Nanti stasera, perché che lì ha un curriculum grande.
1: Te sai che onde mi son passale per San Calù? Mi lo sapeva mia, né, che mi era un poco più avanti. È un tempo grande, mi era bene che Drio Larar qua in Canabarro e un giorno le viesto in cerca che me conosceva, ma mi era mia quasi, era da lavorare non so onde, no? E mi ha contato che lui era Andrio, che non trigiamo studiare insieme, e mi non lo sapeva mia. E dopo tempo seguiamo catai, allora lo ho riconosciuto che saisti del medesimo posto.
4: Mi erano due anni di Drio di Giacondo e due anni prima del dottor Renato.
1: Renato.
4: E anche che studiai insieme con Nando.
1: Era il dottor Renato anche, l'età del medesimo posto.
2: Gana una striscia di
1: storia
2: in giù lì. Vuoi agradecer solo per il lavoro che ha fatto da famiglia nostra, che siamo primi, né? Che ha requisita desde i bisavò in qua, ha catafora tutto pulito da onde che siamo venuti fuori e tutto, né? E fare vito che stia qua con un altro figlio nuovo per fare un altro filo anche stasera.
5: Va bene, buonasera, sto con noi tutti quanti in questo giorno del sabato di sera. Ancora il tempo che comincia la mattina, buon'ora, perché con la piovetta, di fine di fare preghiera anche a tonno. Ma una buona piova, grazie a Dio. Mi aveva detto che poteva venire temporale qua per la nostra regione, sta una piova bellissima, calma.
2: Sì.
5: E a tutti quanti che vogliono aiutare a fare il programma, potete tirare avanti lì, scompartire il video del programma, mandare cadetti, di mandare musiche, fare menai e anche se volete il telefono qua, quel convenzionale, per il tipo, le mie di voler lavorare, ma. E nel WhatsApp è il 984 35 24 90. Mandiamo un messaggetto là che da qua un poco non ci parliamo. So. Andiamo avanti qua con il nostro programma, parlando anche di nostri compagni patrocinatori del programma, che è il posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua della Avenida, sul telefono 996328742. E il Banco Sicredi, il Sicredi qua a Canabarro da più di 30 anni, Sicredi Virayal Regional, telefono 335-5204. E anche la GIG presente della Genia Chico, qua del centro del Canabarro, sul telefono 981030333. Battistello Commercio dei Cereali, squadra di Canabarro, Moliterno, Casca, André da Rocha e Protasio Alves, sul telefono 999501020. La farmacia mais economica della la farmacia Popular o Popalar, anche col telefono 24 ore del plantone del 98448-5579. E il mercato famiglia aperto tutta settimana, anche domenica di mattina e feriale, sul telefono 981037020. Giusto, mese di settembre siamo gli ultimi due giornate, tre d'inverno del calendario, o del marcadì, se che già stiamo in l'eroxì, già è un marcadì, è un marcadì. Dopo l'ora vi entro la primavera. la stagione dei fiori, oh, ma il tempo si sa che sti di qua lui sempre quando scambia lui è il medo matto sempre, aspetta anche che abbia creato giudizio anche, eh?
2: Sì.
5: Un dopo di vecchio anche dopo di vecchio
3: ma ci siete io si lascia che grazie marità adesso per quello che viene tutto mattutato
2: garuma un casamento il tempo adesso lui solo che comanda
5: vedo lei che il casalzino là il Nino e la Nina
2: sì.
5: Due là il problema i medi complicati che si capisce mia tanto un fa parte qua l'altro va parte là ma in finale le cose così no? Anche a dire così che siamo il giorno di settembre mese della Bibbia. Siamo la settimana faropiglia di man ora le omenaia il giorno del gaucho qua del Rio Grande del Sul e anche altri posti dove che nei gaucci che andati su di qua che i galli sono sette gesi, sono movimenti tradizionalisti e che i galli la cultura gaucha del qua del Rio Grande fin sotto il nord e anche fuori del Brasile
2: tutti i cantoni
5: allora auguri al gaucho dopo che le musiche l'italiano gaucho perché i gaucci italiani mi cate che ha dato un una buona impareggiata, buona lì, no?
2: Sì.
5: Se capisce bene. Tutti e due medi brontoloni e grittoni. Se che catana italiana. Perché italiano è gaucho che non parla medo forte, medo brontolale. Mia ben italiano è anche ben gaucho.
2: Neanche ben gaucho. E parla due tre lingue. Parla italiano, parla brasiliano e parla con i bracci anche così. Sì.
1: Ma lei è una cara.
4: Parla più i bracci.
2: Sì.
1: Lei è una caratteristica dell'italiano, l'italiano brasiliano anche, perché lei è un costume che le viene dei bisnonni, dei nonni là. Mm-hmm. Per parlare ben proprio tocca
2: smenare molto perché se no
1: fare il
5: se non è così non so se capisce vedete che siete voi
1: mi catto che lei è un problema che i gabbioli italiani che i sente poco ascolta poco per i medi surdi
2: sì.
1: Lo gatto a fare i moti con mano gli altri capisce
5: ma dice che se te vuoi fare un tagliante tase lì che man
2: parla più calma subito
5: adesso sono di pronto sì.
2: Vedo che non scomincia a bestemmarlo
1: una volta mio gobecchio con te qua che a volta che siamo andati là in Havana in Cuba erano là dell'hotel era come fosse più alto là c'è un posto si guardava là chi viene a rento chi andava fuori e ne è passato due là mi ho detto va qui là gli italiani ecco sì gli italiani puoi andare a ascoltarli ma perché che gli italiani ma ti vedi mia cosa che fa ma che fa po? Guarda le mani e tre bracci qua e tre bracci là ma era solo che a dupla là perché gli altri passei me ne a mia mani in volta
5: e anche fa dire che sia solo un dio parlare
2: sì sì
1: medo alto e sgorlandole
5: che la gente là che abbiamo mandato a cadetti lo parlò per non smentegasse mia
2: Siamo qua il Luis della Vecchia, buonasera un strucon a tutti i valchi San John del Sul, Santa Caterina, sempre ascolto, strucunasso Gigio. Siamo Valdir Cittadini, buonasera bravissimi italiani, un strucon a tutti ascoltatori e ascoltatore. Qua piove di più. Balneario Rincon Santa Caterina e qua piovetta si ferma mia ma non è mia forte per in quanto grazie Valvir Riccardo Previati Bertone sempre a Ponta Ancalù buonasera anche a te Luizinho Jurema Balbinotti buonasera italiani qua anche piove
1: pin pianeto
2: Vanine siamo poco distanti grazie Luizinho. Giovellino Bifi, buonanotte a tutti, Valti, buon programma. Grazie Giovellino. Guarda qua il Massimo Lovo. Buonasera Tusi, ve vedo ben in fagotai.
1: Le proprie fagotai qua le
2: fa ancora freddo qua a Padova se Drew Rivalla. l'autunno, né?
1: L'autunno.
2: Giurve l'autunno, la giornata sta che scurtasse, poi che allungasse massimo. Pazienza, al manco se respira un strucco naso avanti massimo, la della Italia. Strucco naso massimo. Gigio qua. Rusini, Luis Rusini, tuo fratello là di Curitiba, le ascolta anche lui.
5: Il Balbinoldi là del comune del Caravaggio, del
1: Caravaggio.
5: Luisinho. Giusto? Ben cosetta?
3: Mandiamo un strucco là per Sebastian Fazenda.
2: Opa!
3: Lui che fa sempre il programma.
2: A domenica lì, al mattino, all'interno.
3: Cada 15 giorni fa il programma.
2: Si incanta moliterno,
3: lui il toccatore di gaita. Lo catala la mercoledì mi cato cos'era?
2: A moliterno.
3: Lui dice che ascolta sempre il programma. Mi piace anche di ascoltare.
2: Hai visto?
3: Sebastian Fazenda. Un stroconasso Sebastian Fazenda.
5: Guarda il Tino Castagnero che ha detto buonanotte, sono ascolto del programma un strucon, grazie Tino. Che vediamo qua chi ancora chi che ne guida che lei la Jossel, che vediamo qua, buonasera Tosati, che to con te via Frottole, mi piace ascoltare qua del programma, che ha fatto una bella piova, che guai, proprio piova de sabo, giusto? Allora guida che lei la Jossel lì là del Paranà è bellezza, perché loro che l'altro di là l'era secola per loro. La del Paranà, adesso è andata
1: ma l'indrio di smogliare fa le tempo là, che il...
5: ma la vento dell'oeste era meglio piove in sulla la gente l'altro dica aveva sta piantare i fiori che tocca dare acqua.
2: Visto?
5: Il tempo quando, ma adesso vediamo che c'è per me parecchio. Giusto, strucunasso, grazie a tutti quanti là, vai avanti là che ne ho che già con adesso.
1: No, è
5: che... Lo seu per quell'altro blocco? Già,
1: quell'altro blocco, allora parece che te... Certo. Te fai la messaggio lì che le principiante qua.
4: Solo voglio dire che ho telefonato per me far dare Santa Maria e ha detto che ha piovuto tutto il giorno.
2: Tutto il giorno? La giovane di là.
1: Là della sì. Bocca del monte.
2: Lui è ancora al San Pedro?
4: No,
2: Santa Maria adesso.
4: Ha venduto la San Pedro e ha comprato Santa Maria adesso.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma è chiaro, lui era la San Piero, che non mi va altri. Darente la chiave, ma il gabo lesto.
2: Darete la mamma.
1: La mamma di Gesù, no? È più forte. È più forte.
5: Viene qua la Anna Clara del Moliterno che ha detto mandare una musica per il Marzio che le dio postasse il letto. Ste ore qua?
1: Ste ore, ciò.
5: È
1: con un casal di galline lì, di gallo, galline, se andai back and die, ma lei un 20 minuti.
2: Certo, Lene.
5: Ma va bene. Chi va in letto a buon'ora, si sveglia a buon'ora. Ha detto va a dormire con le galline e leva su col gal. È giusto. È così la storia. Chi vuole fare qualcosa va a dormire con la gallina e leva su col gal. Perché il gal si mi dice a buon'ora.
2: E no? Canta da madrugata.
5: Andiamo avanti con la sonata 2.
1: Ecco, se no... Cansemo la gente che si andrà a ascoltare.
5: Ora la musica folclorica, ricordi che le l'embrenza del gaucho traduzito per italiano, in stile italiano, e dopo di un anno ora viene la polenta, la festa da polenta con la dell'Arzigno.

0: Allora ritorniamo quando che le becche le 7:35 minuti qua della Radio Amisato col programma italiano. Andiamo avanti qua con i nostri compagni, perché dopo che ne frotto con le storie della famiglia, che ne è un po' di tutto qua, e anche gente che giusta da quell'altra banda lì. Parliamo qua del mercato famiglia che ha le promozioni. Le promozioni del lombo suino de 7,75 per 4,25. E anche avanti che occorre pan, cucche, dolci, che ti colgo tutto un pochettino tu là, della vostra famiglia, andate al mercato famiglia, del 981037020, del programma, il mercato famiglia, Luca è appassionato del programma italiano qua, della radio. E anche che ne l'acqua sanitaria del 12,50 per 10,75, anche la spuma di asso e il bombril, che era 3,30 per 2,75, e anche il riso che è il prezzo qua che vediamo più facile, la promozione allora è a 4 conti il riso, e anche che ne il caffè, Nescafè, a 21 conto. Allora lei le promozioni del mercato famiglia qua da Vicana Barandella, approfitta la promozione, se vuole fare una compra di carne della fare la riserva o leghete il telefono 981037020 che fa una buona compra. Anche sempre qua la farmacia popolare adesso della famiglia Deon, che adesso è la farmacia popolare, ele che ha plantato 24 ore del 984485579, adesso del nuovo posto a partire del giorno 8 di settembre che abbiamo la inaugurazione qua da Vicana Baron, de là per essere ben attendessi con prodotti di qualità e prezzi buoni, e sempre lanciamenti tutte le settimane, e accompagna via il Facebook te a live che le fa propaganda dei prodotti di lanciamento e anche di promozione, giusto? Farmacia che neanche la farmacia popolare, come si dice, che le i rimedi che vengono con desconti per la gente che gli occorre. Il Battistello Commercio Cereali, squadra Vicana Baro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves, sul telefono 999501020 quel Douglas Battistello. Adesso che è ora di fare le piantaion, il miglio per quei che vengono ancora piantati o quei che becche piantati, bisogna stare attenti adesso a passare i difensivi e anche la ureia e l'erbicida. Ti rega avanti l'ora e c'ha me i tecnici. Struconasso al Battistello, la GG presente, svalti che vuole comprare un regaletto per la vostra famiglia, per qualche dunque che vuole tanto ben, o comprare robe, scarpe, sinele, mestieri per dentro di casa, per la vostra proprietà, delite la GG presente della Genie Chico qua a Canabaro, vente al centro qua, sul telefono 981030333. E il Sicredi, che è il banco dei coloni, cittadini e tutti quanti della nostra regione che occorre di un banco, del lavoro di un banco, detto il Sicredi, Luca, è il banco cooperativo, vuole fare un sicuro, un finanziamento, tampa custeio che investimento, vuole fare un sicuro di vita vostro o residenziale o delle macchine, detto il Sicredi, basta ti ligare al 33 559204. E a tutti quanti da Colonia, da Region che passa qua della RS e qua della città da Vicana Baro che vuole abbastesse le macchine o l'auto, il camion, delite il posto 35 del Milton Dalagnol o Lighe che lo regolomena in Colonia del 996328742, telefono del posto 35, un struconasso a tutti quanti i nostri compagni. Recadeti là che dopo diamo pai.
1: E qua che vuoi l'Arlei Mercadante. Buonasera, Grammado, piova. Anche qua piova lì, su Struconasso. Neid Jadir Rossoni.
0: Il Cianci.
1: E Cianci, guarda solo. Buonasera, siamo Driu, ascoltarvi.
0: Lui a
1: parola. Grazie, Cianci.
0: Lui a parola, no?
1: Sì. Che
0: là pare il nome tutti e due. Perché
1: guarda chi si rivede qua, che mo è la Girzilio. Buonasera a tutti i valti, qua de Mussum. Sempre ascolta anche lui. Grazie a Genis. E Nedio Bellusso. Buonasera a tutti i valti, là del Rincon di San Francisco, la Gua Vermelia, Gilda Maria Pulga Bisson. Buonanotte italiani, buonanotte anche a te, Carmelina Camponogara. Olà, buona notte, che Deus abençoe sempre vocês, boa sorte a todos, beijo. Grazie Carmelina. Celina Ana de Michele Pitão. liturgia, como é que é a história? Lá de Lages, Santa Catarina.
0: Um pouco piavante agora.
1: É, buonasera. Buonasera anche a te, Celina.
0: Tu viste que eu realmente sou de ele lá, porque ele era desaparecido, ele seu cunhado lá, como é que ele era?
2: Gustavo? Gustavo, é.
1: De Almeida?
2: Ele era, ele de Mizudinho.
1: Ah.
2: E já desapareceste, fim de 19h30 da noite. E já cá está.
0: Você já perdeu em volta, me diga?
2: Já perdeu. Já saíste de casa para a torre lá amanhã.
0: Pista para tornar.
1: E já perdeu a Tramontana. Perdeu
2: a Tramontana.
0: É.
2: E já perdeu ali, e não só coisa data, porque Lul nem Calu não sabe.
0: Me pare que 85,
2: 80, 84.
1: A Isaura, sua fêmea, está a minha professora, né?
2: Está em giro, em giro, que está lá em, perto de Marau.
0: Claramente.
1: Lá está a Marau.
3: Isaura? Ah, é marido da
2: Isaura.
3: Da Isaura?
2: Sim. Pois, olha, o Gustavo.
3: O Gustavo Drum de Almeida.
2: Gustavo Drum de Almeida.
3: É, mas é...
1: Tá, mas você vai catar tudo justo.
2: Lá, parar pela estrada, cosita, alto, sem... gasolina,
1: era embarcado. Ah, era de auto,
2: de auto, de auto. Como, Lúcio?
0: Bem,
2: mesmo.
1: Ah, veja.
0: Agora que está a catafora.
2: Mas era tudo te preocupar, porque.
0: Ah, sim, não, mas até está com
1: a
2: nove da noite.
0: Na minha face, tu sim. Ancora che se mi involvesse in accidente qualcosa, ma meglio così che sta le case.
2: Sì, sì.
0: Qual è quella la Joseliga là del Paranà che tu sigue, tu fin l'altro dile era secco e quando che venne sta piove venesti con temporai, tu visto? E anche ancora che tu capio vesto ben. Ah, bellezza allora, così, no?
2: La Selina qua di Michele che ha detto così, è la cugnata del di Gustavo, che ha detto grazie a Dio sta ben. Va ben lunga.
1: Sì, bellezza.
0: Meglio così, no? Fusinati, fai qualcosa qua.
1: Conteremo uno meda rapidone, detto che no. Che a poco tu compari se cacatai. Io ti ma compare, detto. Sì, tu malai. Detto, ma perché malà? Detto, come questi giri venne fuori dalla farmacia. Dito, bom, bom, eles têm me vindo, vêm fora do cemitério, eu pensarei que sou anca morto, dito, Lola.
0: Minha bem cozinha. Se lê a farmácia, ela é minha malana.
1: Pois é.
0: Agora, qual que é o Beto Batistello, que é boa noite, italianada, um grande ostrucão a tutti valtri del programa italiano. Um especial ao nosso primo Nelson. Giusto, grazie al tanto para valtri lá. E ciao pa tia esa la e balec finché di ribaltare carreghe. Giusto? Strucconasso, grazie Beto. Non è Giocondo. Abbiamo l'intervista?
3: Sì, va, le lì che aspetta, le lì ansioso.
0: Dopo poi sono anche già riconte una frottola anche lui.
2: Sì, sì.
0: Perché ti ho visto Niro, visto ascoltare loro i due parlare prima. Con niente che non si caveria due preti o due vescovi. O due,
1: potrebbe essere cacchi di un vescovo. Perché
0: o sappia anche più avanti. Perché non sei sano.
2: Mi so sta quello che le sta più del seminario. 10 anni.
1: Chiaramente. 10 anni,
0: Quasi che ti viene via dell'acqua, sicura rossa quasi.
3: Ma il pedo l'era se che ti tocca tirare che recce di qui.

0: Vi domando scusa se vi toglio alcuni minutini, perché voglio salutare il nostro fratello Viri Vassoler, che è là a Santa Maria ascoltando questo filò. Lui che nel giorno 22 di settembre, ossia martedì prossimo, il fa 73 anni di vita. Mi vorrà biscare su qualche cosa qua sopra lui, ma prima di altre cose mi piacerebbe contarvi una piccola storia che è accontecesto con lui quando era ancora a scapolo insieme con le sue sorelle Juarez e il suo papà là a Santo Isidoro. Beh, allora in quel tempo il mio papà aveva il costume delle volte alla sera di riunire la famiglia per fare le preghiere, ma lui dopo dito rosario invocava 50.000 santi e fece altrettante intenzioni. E una sera, quando ha finito le preghiere, ha domandato alle tose a chi che ele le aveva pregato, ma nessuno sapeva dire niente. E allora ha cercato a Virvi, che da ormai era là di dormire, mezzo sveglia su, e gli ha domandato a Virvi: e ti, Virvi, a chi che ti devi pregare? E Virvi gli ha risposto, dopo pensare un buon poco: ben ben, mi go prega, e chi che vuole le grazie della mia preghiera che se le ciappe.
1: Proprio così.
0: Fino al nostro papà che era là serio e che ha toccato a ridere e ha ammirato e ha detto: cosa che vuoi imparare anche a me stasera? E adesso, Vivi, che martedì, il giorno 22, ti te compisci gli anni, noi tutti ti auguriamo mille felicità e che tu continui a essere sempre quella persona buona che ti si sta fino adesso, e che tu potrai sempre riunire intorno a te tutti i tuoi fratelli, le tue sei sorelle, insieme con la tua moglie e Fiole, e anche tutti i tuoi amici che ti vogliono bene. E così, col calore della nostra amicizia, possiamo vincere l'inverno e, come sempre, cominciare una nuova primavera dove tutti siano rispettati nel suo modo di pensare, perché un giardino è più bello quando tiene molti tipi e qualità dei fiori che fioriscono sempre insieme a te a cada nuova primavera. E martedì noi piegheremo partì e ti succo le ricce, fate furbo, ciapite le grazie delle nostre preghiere, così te me che insegna, intanto ridemo. Ma adesso mi voglio sapere da te come si fa a ciappare le grazie degli altri, perché ti si sta massa furbo come mi pare. Ti te che scampa, ti si stato proprio birbo, te che sbrisia fuori per la tangente, come si dice, e te che scampa. Ma mi voglio sapere di te che te mi spieghi tutto, o meglio dire, voglio che tu te mi spieghi perché mi occorre tanto le preghiere, e parecete che dopo le lezioni voglio visitarti la Santa Maria e voglio sapere. Ben, ma per finirla ciapete anche un grande struccon di tutti i tuoi, le tue sorelle, i tuoi fratelli e anche Juarez, e di questo tuo fratello Jari che ti vuole tanto bene, e saluti alla tua moglie Goretti e anche

0: alle tue fiole Anna, Anna Lucia e Katia. Adesso ti continuo ascoltando il filò della nostra gente, dove che sei anche De Niro, nostro cugino. E lui con i suoi scherzi fanno ridere a tutti. E grazie a tutti i vatri che mi abbiano la pazienza di ascoltarmi. E grazie, grazie, ciao ciao a tutti.
1: E mandai un circunnasso a Virvi, né? E dì a lui che mi sono più vecchio di lui un po'. E giorno 22 lui. E mi giorno 8 che ho fatto. 73 anche a me.
0: Ah, ma allora si quadri insieme.
1: Ma sono bimbo che mi ascoltano, perché mi sono più vecchio. Mi sapeva che io da medesima età mi è lui.
2: Allora un succonasso qua
1: da volta. Un succonasso vive. E su quel butto come che tu sei.
3: L'era costume degli italiani, nostri anche, della nostra gente, qui chi era, neanche se fosse un mese o due più vecchi, tocca
1: rispettarlo,
3: obbedire, come sì. Dice gli italiani, obbedire, ascoltare quei più vecchi, rispettarli.
1: Mi sapeva mia, il giorno dei suoi anni, so sapeva che io da medesima età mi luna. Ma bellezza vivi, perché hai fatto un lavoro lì per famiglia Vassoler che tocca tirare dal cappello a te e anche a Jari.
2: Gabriel, mettesi quanto tempo Jari per fare quel levantamento lì?
0: Ah, 6 mesi.
2: Mi
0: ha toccato andare 2 volte a Bassan, 2 volte al Prata, sono andato 1 volta a Bento, là non potessi sapere niente, ma dopo che ho chiappato la Marcia d'Agnesi e la ho mandata per schierare di nuovo la Bento. Perché Gocata che mi camia tendesse bene quando sono andato là, ma e la casa ha visto che là il Pedro Vassoler, che era nato in 1885 non l'era mia registrata, perché là ha cominciato a fare
1: i registri
0: in 1888, 3 anni dopo. E allora ella ha pesquisato là della chiesa di Santo Antonio, là di Bento. Là Gesermo Zerabecchi è stato trasferito per la curia di Cascia. E là la mita allora che ha fornito quel documento che in antica avevamo, che il Piero Vassoler, il nostro nonno, era nato a Bento il giorno 24 di ottobre del
1: 1885.
2: Prima che avevo parlato fuori di aria, ma mi era qua il postesin proprio da là da Italia, dove si è partito i vecchi, come si dice.
0: Là da provincia Treviso, che fica ben del canton nord di prossima di Venezia. E viene della città Gaiarine. Là che c'era 3 città che c'era Vassoleri, ma il nostro bisavò proprio Giovanni, che le venisse insieme con altri 2 fratelli sui, e le venisse di Gaiarine. E non antiche mo sapesse, perché il mio fratello è a pesquisare là su Cese là d'Italia, non sai da dove, e gli ha cattato fuori che Giovanni e i fratelli di Giovanni erano venuti proprio là di Gaiarine.
3: Là del Veneto, nel fiume delle Piave, che viene a Venezia, che va sotto i monti di Alpi, che c'è un posto là che si chiama Vassola.
0: Le 3 città che si possono parlare.
3: La Vassola, te peschisi per sola se che se, com'è che si dice? Trattoria Vassoler. Trattoria sarebbe un ristorante.
0: Vassola, Gaiarine e Salgareda. E se 3 città che si possono parlare.
1: Va bene. Chi era un che si comunicava con altri? Massimo Vassoler. Adesso le pi
3: è il massimo.
1: Là d'Italia.
2: E che di volte come la Palluris era inverno, allora il nodo resta più
1: Come sta ora qua a Palluris, perché è 11, quasi mezzanotte.
0: Ma adesso mi admiro tanto, perché i nostri bisavò, che è uno del nostro bisavò Giovanni, che è uno dei tre che si venisse qua a Rio Grande, il gatto casa salire là da rente Venezia e attraversare tutta l'Italia per andarci a fare un navio là a Genova.
1: Poi già.
0: E se distante
3: deve leggere la qualche costritto una scianta sora ma tutti i partì là del Veneto e i zendai e il come si dice onde che la scomissia stival in cima onde la Pilargo che fa da rente il denocio e le andà con l'altra parte onde che c'è Genova o adesso che c'è altre maniere, ma quel tempo là era di treno, qualche posto che c'era treno vuol dire treno ma se no
1: a pie
3: no, che c'era altre maniere
1: sacco in cima a schiena
3: ma
0: camminare 400
3: chilometri sono 300
2: chilometri avevo fatto un levantamento Giarine, mas meno quanti che ne è qua del Brasil, mas meno del Catur, ma là che venesti?
0: Ma mi non sa perché che se ma
1: che ne avuto i due fratelli di bisnonni nostri che stai a Bento sì. Io ho perso contatto
0: Giovanni le venisse a Bassan
1: e che lui stai a Bento gli ha piduvini
0: era piduvini. Uno era Luigi e un altro Domenico. Uno l'era marita con una professora, come che Paola, non so se è Paola, ma era Freud.
1: Sì.
0: Freud sarebbe francese. Non so. E con l'altro l'era marita, adesso non mi ricordo più. Non mi ricordo più, volaria vedere.
1: Ma
0: i se venissi dalla Maritai tutti e tre
1: e gli nei che sei descendenti vassolari a fare un piglio e tutto indica chi sei cagliente l'ane
0: perché mi bisavvo Giovanni che l'è fardato di quei due che si resta là a Bento, lui le sta a Bento solo 10 anni. Ma dopo il Sega trasferito per Nova Bassano. E de là che si venissero tutti i vassolari qua della nostra città.
1: Nova Bassano è il nonno Piero, né?
0: E Pedro.
1: Che si è fatto che strago che c'è qua un po'.
2: Ora qui. Come la storia quella di chi era di fare una festa al nonno, che ho contato perché al nonno e a nonna e tale cosa, lui che ha detto. Guardi, che è tutta la gente qua, detto, ma se non fossi sta amica e
3: fuori qui che si andai a Curitiba e Francisco Beltrone.
1: Ma chi ne ha passo fondo, chi ne ha per tutti
3: i cantoni. Ma Francisco Beltrone
1: dei descendenti del nonno Piero
0: E Piero è nato 8-9 mesi appena dopo che si arrivai qua.
1: E zio nostro. Il nonno Piero.
0: No, il nonno Piero.
1: E a nonna a Sevignesta da Italia.
0: Ma 2-3 anni dopo, Pagè. E la Sevignesta del Lavarda. Che Laura. È una piccola località là di Maso Vicentino, da Rente Venezia.
2: Giusto, può parlare ancora può parlare
0: che la regione là tutti parlano il dialetto veneto.
2: Dopo andiamo a ascoltare un audio che Saccaro mi ha mandato qua sopra a lingua veneta o a cultura veneta. Dopo ci spiega un altro pochettino sopra questo lì panali no mi è tutto un colpo sino resta niente per con poco lavoro. Armando Kiki Galigali.
4: Kiki venga qua. C'è la cena
2: alla demolitano
4: ha detto che il bolla
3: sì, tiene la bagnera.
4: forza. Il domanda la musica, il Sinello non risbalza.
2: Sinello, ma con quel muoio qua sbriscia, non può pure neanche Sinello.
4: E gli offerisce la musica a tutti noi altri qua, la, il sito formaio che è là, la sua casa, e anche Zefiro Ciabagati.
2: Ciabagati.
4: È un struccon a bolla e tutti quei che sei là, Dio che ascolta il nostro programma.
2: Ciabagati, ma per Ciabagati bisogna svelti, no? Ma pensa bene, Lori. Famiglia Ciabagati. Ecco.
3: Chiavagatti.
2: Chiava.
3: In italiano seaga è chi.
2: La pronuncia a volte scambia un pochettino.
3: Dai, claro, in italiano veneto dai se ciava.
4: Se ciava.
2: Ciava. Diamo una sonata.
1: Anti.
2: Dopo ritorniamo che l'ora resta qui. Sennò che stufiamo il giarito e parlare un colpo solo, è importante che un po' fa un'altra parte, no? Allora famiglia Paganini, bravi italiani, questi allora la famiglia Vassoler, che già richiede di parlare, che fa studio lui è Virvi, no? Che ha fatto studio questo, scoperto fuori le storie. Allora parla tutti a Vassolerada, che è quella di Vassorel, gli italiani, che ne ha tanti pisciani, che era mio padre Vassorel, già Vassorel.
1: Vassorel.
2: Allora a tutti questi bravi italiani questa bella musica.

0: Olha qual nosso companheiro lá, Juarez Sacaro, né?
1: Sacaro.
0: Sacaro. Negadito, boa noite. Boa noite, anche a ti, Juarez. Agora ele vai dizer Tonial. Buonasera, amici. Un struconasso. Un struconasso, anche a ti,
2: va a dire. Allora, che casca, conosciuto parrucchi, fa il programma. Il Benito, là della Radio Seara.
0: Il Benito Garbin, Garbin. Buonasera, un strucon a tutti.
1: La de Vandini, Benito.
2: Sta lungo da Iana Sestella, no?
0: Mi cazzo di sì. Andiamo a mandare un strucon là per Arno, che ha parlato prima lì del telefono. Arno Perosa, là di Bireara.
2: Giusto.
0: Mi ricordo mandare la musica anche a Lula, Cinero non le sballa.
2: Opa.
0: Gaffaresesto a tutti quei che ascoltano, altri qua. È un struconasso a te, Aldo, Arno.
2: Tutti là da Biraiara. Non è chi ancora là, che ne ho un recado là, un altro nuovo.
1: Viene sorrento adesso, Oscar Rosa. Buonanotte italiani, bel programma italiani de discordar e radici antiche. Saluto per tutti i valchi Pinto Bandera.
3: Porca
1: guarda qua là del struconasso se ne una bella musica italiana allegrar il amiguinho.
3: Barbarità, la Pinto Bandera, la pinta, là in costa vento.
2: Dice la pinta, no, la pinta. Il telefono lo
1: cambia. Era dei persichi.
3: Là che tanti persichi, se onda a mangiare persichi là, e ben buoni là, Pinto Bandera.
2: Il telefono lo cacciava Luca, volesto dire ricordare, no?
1: Ricordare.
2: Una volta siamo andati a una riunione, la tua Pinto Bandera, con quei da cantina, ta, che non c'è meno uno là. Allora è un italiano là che era andato a Italia, né, là del Veneto, la regione là. Vede anche le uva e frutti e tal, ma non è un cara forte. Era detto che è arrivato là da Italia, detto che cominciava a parlare là, detto che gli italiani la sui che diceva avanti la dosa ve niente. Lori che sapeva, perché Lori valorizza questo, quel che Lori sa, Lori che dà valore.
1: Sì.
2: E lui diceva, avanti la dosa ve niente. Quanto è il Brasile, voleva dire,
1: sì,
2: e qua non sapeva niente. Allora parlai, allora sto italiano la gadita. Parliamo di ua che è la cosa buona.
1: Parlare di ua.
2: Sì, perché la meglio cosa per un italiano era che ua.
1: Il vin di piede la ua.
2: Ecco, no, va bene. Allora tutti quanti là della Pinto Bandera, è un posto ben. Le sta emancipata da poco, no?
3: E la sta una briga,
2: sta
3: una briga perché Bento il considerava che fosse il suo distretto, no? Che era la città. Le da rente là, là non so se si dà a poco tempo che sia asfalto de, la barracon là do, va fin bene.
2: Cosa adesso? Volevo parlare qualcosa ancora, Jerry?
4: No, qualche più o meno. Vatti a curiosità di sapere, ve l'ho detto.
2: Ma, dopo
4: ma se vuoi sapere qualche cosa di più,
1: so di mandare detto che la
4: se mi so rispondo.
2: Ho ascoltato qualche frotto la diva Solero, no? Qualche cosa che cade per fare Lori che dà per fare una frottola. Dicato che ne
4: no, mi asso per di nero più pratica.
3: Mi ho ascoltato quando l'idea lì della carta che il gaveva in mano, allora io ho capito che hai studiato l'italiano
4: Un poco mistura su
3: perché sì, anche io quando ho cominciato quel programma confondia l'italiano con l'italiano
2: ma le ben mistura Jari parla di altre cose ma tira ben il Veneto no? Tira ben il Veneto
3: bene sì dopo bene. Sì ne. Ma è che il problema è il seguente, il problema che lui ha
4: è che noi studiamo un anno anche italiano
3: immaginartela che io ho studiato 3 anni
4: e, allora?
3: E anche qua in Davis Cannavaro ho fatto 2 anni di corso di italiano, no, quello insegnato agli stranieri che non altri abbiamo fatto là in Guaporé.
4: Ma era il padre, ah, il padre Beniamino
3: Rosato.
2: Ah, le meglio misturare un po', perché sol pan o sol polenta le mie tamme.
3: No, l'italiano
2: italiani a tenere dice che va solare che piace pocio.
1: Gallini in pocio. Un po' lento.
2: E mi ha solo altri, no?
3: Ma è il bon che tutti noi gavemo il sotacco italiano. Anche se parla in portoghese, in brasiliano, qualche parola la scappa col sotacco italiano.
1: La storia de...
4: Anche mio fardello a Santa Maria, che adesso le l'ha apposentata. E il vorrei che cominciò a studiare italiano.
1: Italiano.
2: L'importante.
1: La storia del pocio le sta un vassolè là di Cogna di Spirito Santo. E era in officina là, si passava sempre il mons vassolè. Dimmi come fermare. Mi come fermare, sono vassolè anche a me, tale, visto fuori. E te piace i tuoi gallini in pocio e polenta, mi ha detto sì, loro siamo parenti.
4: Ma lei diciamo i vassolari di alemani, no?
1: Mi dice alemoni, alemoni perché sono bianchi.
2: Un altro che ha detto lì, guarda,
0: Francisco Walter Francisco Buffon.
1: La de Caccia,
0: ha detto così, guarda solo, buonasera carissimi amici, auguri per il bellissimo programma, salute, pace e felicità a Valtri e ai vostri ascoltatori, sempre avanti col nostro italiano. Così allora
1: lui fa il programma domenica di mattina là. Com'è? A Narecchi, no?
2: Giusto, il programma Radise, le voce d'oro, la radio Radise, il programma Voce d'oro. E lui è stato qua.
3: Stati qua sto tempo.
2: Quando sta fa 2 anni del programma, e becche va, viene becche 9 fatti, va a far 10, quasi 8 anni in drio, ma gli venisti qua.
3: Gli ha fatto la cena.
2: Gruppo Anima d'Italia.
1: E siamo qua la Irasilda Mugnon, la de Casero, sempre a Pontanghella, un struconasso Irasilda.
2: Giusto, struconasso Walter e tutti quanti del gruppo là, che loro gli ebrai per cantare. E te sa che lui anche è un maestro del italiano, eh?
1: Sì.
2: Lui ha un progetto là che lo aiuta a portare avanti là, come l'italiano in famiglia, se non mi sbaglia la cosa. Sì, Armando?
0: Sì.
2: Che ti mandava sta qui alla sonata il Sinelo.
0: Arno Perosa e anche la Ciana. Vola.
2: Come hanno tutti quanti del Moliterno, di Biragara, il Tripa Secca, mi canto che lei in giro. Se non le late l'accampamento Faropiglia. Che a turma dell'Ori anche va a far mangiare,
1: gli è piace
2: ballare cose là. Diamo la preghiera Giacondo, 5 minuti lì dopo, dopo che fanno ancora domande a Jari, non ci cavamo fuori qualcosa,
1: se lo vatti, se no
2: cominciamo con Ionalo che tira fuori qualcosa.

0: Bem, Evangelio de Encoy era escrito para San Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão em todas as cidades e iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os discípulos ficaram perguntando para Jesus o que que seria dizer essa parábola. Eu, para abreviar um pouco as coisas aqui, a gente diz assim, ó: aquelas que caíram à beira do caminho são pessoas que olharam, ouvindo, não compreenderam a parábola ou a palavra de Jesus. Porque a palavra, as parábolas é que dizem o seguinte: é a semente, a palavra de Deus. Então aquelas que caíram, a semente que caiu do caminho, são pessoas que, depois de ouvirem, vem qualquer pessoa e tira a palavra do coração deles. É, qualquer ideia de uma pessoa maluca, sem crença, sem fé, tira aquela palavra, aquela história do coração deles. E aí eles acreditam e acham que, rezando, crendo em Deus, eles não se salvam. A outra parte que caiu em cima das pedras são aquelas que, ouvindo, acolhem a palavra, alegria, mas não tem raiz. Quer dizer, eles não botam em prática a palavra de Deus. E na hora de levar ela para frente, ou dizer assim, levar adiante a palavra de Deus, eles voltam para trás. Aquilo que caiu entre os espinhos, ao passar do tempo, são sufocadas pela preocupação, a riqueza, prazer da vida, né, a ganância, tudo que é pelo mau caminho sufoca essas pessoas. Aí perdem a palavra que foi semeada, a palavra que foi dita para eles, que foi lida, que foi ensinada. E aquela que caiu em terra boa, ouvindo, eles colocam no coração generoso, conservam, levam adiante, praticam e seguem o caminho do ensinamento de Jesus. É assim mais ou menos, né, Jocondo?
1: É, já falar em brasiliano, mas em italiano.
0: Já li a Evangelho em brasiliano, então foi tudo brasileiro.
1: Sim, mas tudo quello vuol dire que se subentende em português, né? Que é a palavra, a parola que Jesus que fez até a pregação. É como o giorno d'encoi, que se i pregatori che prega, e quasi tutti, né, che fa la pregazione le per comportarsi per dopo ricevere la ricompensa e praticare, né? Ma come dice l'Evangelio, è come la gente, una parola che si riceve, se la mette dentro e dopo si dismentica, né? La va fuori e la perde, che è la semenza che la casca della terra, è onde c'è la strada che si appesta su, né? Si dismentica, o in mezzo ai spini, e allora se tra tante parole orientare, insegnare, o se riceve, la gente anche riceve, ma la casca in mezzo ai sassi, in mezzo ai spini, e non la fruttifica mia, né? Vuol dire che risolta poco, la gente non la riceve e la pratica.
0: Qualsiasi la parola che entra prima reccia e via per un'altra.
1: Via per un'altra. Ma il principale sarebbe della pratica, metterla in pratica. Sì. Perché si ascolta, ma quando arriva l'ora di praticarla, come dire, sta mia verga invidia, che invidia sarebbe un peccato. Ma di repente è proprio del essere umano, né? Dell'essere umano, di verga l'invidia, che il diavolo giunta a urtarlo. E l'Evangelio di Diman, anche le di San Matteo, né? E parla allora sora la vigna, sora di che la vigna, il dono, il paron della vigna sarebbe Dio, né? Che dà l'opportunità di tutti partecipare, sarebbe del regno di Dio. E un l'ha invitato, convidato per partecipare, arruma una disculpa che ancora non posso, eccetera. Né? È l'Evangelio di Diman, che Gesù voleva farsi capire, e come ha detto prima lì, sono le parabole, né? Per la gente dell'epoca di Gesù. L'era più attrasata del giorno d'incoi, né? Loro tocca farsi capire, far parabole, né? Che l'era un simbolo per farsi capire. E anche del lavorador, né? De che l'è di Diman, allora l'Evangelio è più lungo, e parla che un l'endà e con l'altro ha visto che il lavoro era mezzo brutto e l'ha abbandonato, e gli altri gli ha dato via, noi siamo quando io descansare, non volevo niente col lavoro, né? Il lavoro sarebbe servizio di Dio, che Dio fa l'invito per partecipare, perché la strada certa, né? Che sarebbe la strada di arrivare al regno di Dio. La mia quella facile, che è la strada di asfalto che dà per correre, le una piena di curve, di sassi, di spini, per arrivare là le fatica. Ma quel che è perseverante, né, che noi dobbiamo imparare, arriva là, né? Arriva e dopo ciappa la ricompensa, che è la mia facile, né, di passare tutta la vita qua, perché noi siamo passaggeri. Scominciamo, se facciamo la cosa ben fatta, la valtri che si darete, sapete che quel della chiave la sa mia passare, se la fa mia dritta. No? È così.
0: San Piero ha detto che tocca far pulito, se no. Arriva là, non c'è la chiave. Sarà tutto.
2: Quando è ora di descansare, ma quando è ora di lavorare, no?
3: Lavorare.
2: Ah sì, perché sennò diventa che, no? E da quella volta, un che andava in colonia, il dia a buon'ora, torna tardi, e quell'altro quando lui era sempre buttato a ombria.
3: L'ha buttato.
2: E quell'altro cattivo, che ti ha scalza cana, ha detto che passava lì, era là per la una e mezza di andare a sapare. Quell'altro l'ha buttato. E lui ha detto, vada che preghissi a coppa, eh? Quello che ha detto, a invidia di pincora, quell'altro che ha detto.
0: di volte sì.
2: Invidia di essere buttato, no? Brutte robe. Ma Giare, viene tante frottole così, no?
4: Cosa ho avuto per sapere?
2: Mi voleva avere una frottola di Vassoler. No, che non fa neanche un dispetto, sarà che tanto no, contare.
4: Ghiasso anche dire. Se ti vuoi sapere qualcosa
2: dispetti, sa che era mio dispettoso, no? Neanche un era.
4: Se ti vuoi sapere qualche cosa di quello che ho fatto quando ero malato,
3: lì chi sta, lui mio capello che scontami.
2: Loro mi sapevano qualche frete va solare.
1: No, solo scontare una piccola barzelletta, una storietta. Una volta.
2: De Jari.
1: Una volta si è venuta la notizia che lui ha assumito di casa. E allora tutti preoccupati de onde si ho visto qua, là e ta, e abbiamo divulgato per tutto lì, né? Che il tempo là che c'era mia radio, né? Ma mi laureate a Caixa lì, allora tutti che veniva là, va che Savesto de fulano, de Beltrano là, e nessuno. E noi altri abbiamo chiappato un invito, un convite, né? Di andare a giocare a bola là de Tumelero, là de, de Casca. E mi ha fatto un campetto là per giocare football di salone, né? E siamo andati là, ma Zerino là dopo gli ha dato una gianta là, Zerino dice, ma mi sono andato là la rodoviaria che era lì nel centro di casa
4: davanti,
1: davanti della piazza, e là sono da Rento, là di Merlo che il tempo là mi fumea, ma era per Moacir, Ciro, che voleva Sigri, né? Allora il gadito che era per comprare una cartiera, la sono andata là. Quando sono là il balcone, guardo di qua, dismallello, ma scondea tutto. Guarda, guardato, e pagato, disse una bollaccia, ah, go virà, indrio che ho visto. L'ho visto, yeah. Ma porca lì era lui, e resta con la dubbia, e sono dalla doma, ma Dio santo, l'ho visto. Allora siamo venuti tutti lì intorno a guardarti a piazza lì davanti de... e cadde e voilà, sta illusione di ottica, allora, che io mi ottica visto male. Venisti a casa, ma mi ho detto, mi pare che era lui. E dopo il Didrio l'è andato per chiappare la linea, e lo ha chiappato la linea, né?
4: Là del posto di Busato.
1: De Busato, di Sandonà, là che il padre. Sì. Era proprio lui. E lui mi ha visto e si è tolta. Sta vera, né?
4: Ma io non mi ricordo ben, solo mi ricordo che aveva solo due fiorini in scarsella, e non aveva documenti e più niente, e aveva camminato il giorno intero da là da Santo Isidoro fino a Casca. E ho tomato un caffesino là di due fiorini solo, perché era solo quei soldi che aveva, non aveva documenti, non aveva più niente.
2: Te l'avrei anche proprio che era per il governo?
3: Pesos e medidas.
4: In metro. Anticamente era peso e medida, ma adesso, ma il peso anche è una misura.
2: Sì,
4: no?
2: Sì.
4: È la misura di
2: quale regione che te fai?
4: Dopo che sono venuto a Rio Grande del Sul, fai tutto il stato. Qua,
2: tutto intero.
4: Ho viaggiato 3 anni.
3: E ne era due solo di stato, ti e un altro mi pare.
4: No, ne era 7-8.
3: All'altra regione qua,
4: ma che viaggiava proprio, c'era solo 2 o 3.
3: Sì.
4: E adesso ne sono 2 lì a Pasfondo, uno ancora conosco, viene a visitarmi qua, un tal de Orso, gli fa tutta la regione qua del nord del stato.
3: Mm-hmm. Fiscalità, balance, pesi, misure,
4: taximetro, mi quando andavo in una città che era di più di 100.000 abitanti, allora andavo alla prefettura, chiappava il decreto del prefetto, e dopo calcolava la pista conforme il prezzo che lui aveva stabilito, e passava tutti i taxi della pista per vedere se marchia certo o errato. Quello era il lavoro. E i posti di gasolina erano misurare
3: quantità di litri di combustibile,
4: ma sempre si guardava sempre il blocco sotto, perché se era lacra allora non c'era problema, ma quando c'era fuori proprio tanto, allora si fa l'auto di infrazione, che era la prima foglia del processo. E dopo il posto di gasolina, per esempio, aveva 15 giorni per difendersi la portavoce.
3: La difesa, sì.
4: Ma dopo mi non so più niente, perché dopo erano tutti con lui. Il mio lavoro.
3: Passava avanti lui, la civiliera.
4: Ma dopo di 3 anni che ho voluto, mi ho stufato anche perché c'era massa. come si dice, schesce, non sai come si dice.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Contro il governo e...
2: No, quello l'è sempre.
1: Sempre stata quella.
4: Dai, ma allora che vado a mandare a stare là a Porto Alegre? E mi ha collocato dentro di una fabbrica di termometri e di ensimiti.
3: Sì.
4: Non so se ti sei il provin della cacciata.
3: Sì, no? Sì.
4: Quello
3: sì.
4: È un densimetro. Ma non ti fiscalizzavano della gasolina.
3: La gasolina, sì.
4: Che deve marcare sempre 800.
3: Il teor, sì.
4: Deve marcare sempre 800, che la densità della gasolina è 800. Ma era grande così, e quando si andava a fiscalizzare anche un posto, se ci aveva un po' di gasolina si metteva dentro il densimetro.
3: Ma se era pura o no? Come che era?
4: Se non era mia pura, si faceva l'auto di infrazione, ma quello là si faceva là in San Paolo. E dopo il posto aveva tanti tipi a difendersi.
3: Sì, sì, sì.
4: E quando che mi dico, era 2 anni là a San Paolo, ma che il tempo là mi era mia ancora meteorologista.
3: Sì, sì.
4: C'era
3: sì.
4: Solo scritturario.
3: Sì.
4: Mi e un altro controllavano la fiscalizzazione di tutta la grande San Paolo, di tutti i posti.
3: Di tutti i posti.
4: E il nostro lavoro era controllare la tramitazione dei processi.
3: Sì, sì,
4: e
3: sì.
4: Quando che era necessario mandarli là al CNP, Consiglio Nazionale del Petrolio, perché San Paolo lui non poteva mia fiscalizzare la qualità della gasolina, era il CNP, Consiglio Nazionale del Petrolio,
3: che fiscalizzava,
4: che adesso è Agenzia Nazionale del Petrolio.
2: Ho visto la storia di un Vassolerno, le cose che ha fatto qua in Brasile.
1: Ma te parli di misurare e te sei mia dalla di Armando, allora
4: di Armando
1: lui la fabbrica di Graspa
2: anche a petrolio,
1: il petrolio. Mette il provino là
3: per vedere la adulterà fa
1: ma che se il provino là il provino se mette a rento e ti vedi la graduazione
2: già se pensa di Arlindo Spagnolo la dote Santa Catarina no.
3: All'inizio spagnolo tu che conoscesse, sì.
2: Sì. Diceva, porté qua petrolio tu, si ma vuole che ma amico conoscesse Jari, a un 40 e pochi anni in Rio, quando le viene a stare là con Neco e Anelli, là a Sant'Antonio.
3: Là su Sant'Antonio.
2: Pensa. E allora il giuteo, anche là, t'accesa, giuteo a organizzare il gruppo dei giovani, Jari, allora là, te pensa?
4: Sì. Abbiamo partecipato a 6 gincane.
2: Che ne abbiamo guadagnato un per anche?
4: Che ne abbiamo guadagnato 3.
3: Da bene.
1: La Corea mia mette il provino.
2: Ci arriva giù te perché lui come aveva che come che sia un po' di studio del seminario e partecipa. Allora l'ha tutto organizzare tutto.
4: Ma là era un gruppo piccolo ma molto coeso.
2: Bon, è un di meglio della regione.
4: E tutti ci appena insieme.
3: Firme.
2: Fino a casamento.
4: Quando era per andarci a fare qualche cosa i corre come i matti.
2: Se andiamo fino a presentare il casamento Caipira è fuori dalla nostra cappella. Già ritenete che ti voleva la musica Monte Grappa, posso offrirla a chi?
4: Per me il fratello.
2: Al Virvi. Da, allora andiamo a mandare questa bella musica col gruppo La Concordia e Dio Mango ora viene il signor Rosballa che ha di mandare la cena e anche
4: Arno Perosa
2: e subito torniamo con ancora ciacole qua. Tu visto come che viene fuori ciacole sono altri di spunciare già lì che viene fuori la vedrati. Andiamo avanti là col Monte Grappa là per il Virvi là a Santa Maria già lì.
4: Isso.
2: Giusto

0: Allora torniamo proprio quando che le becche le 8 e 43 minuti.
1: Passa impresso.
0: Parliamo da tre. Sì, che prosi e qua storie, okay. Il tempo il passa del buon. Tu vieni Carile, proprio un filò, eh? Adesso che mi parlo con un pochettino dei nostri compagni un'altra volta, ringraziando sempre loro per chi giunto il programma qua, il posto 35 di Milton Dalagnol qua a Canavaro, per tutti quanti che ho cuore diesel anche in colonia, ligate il 996328742. Banco Sicredi, ti vuoi fare un sicuro di vita, consorzio, popanzo, finanziamento, palle rosse, ligate il Sicredi 3355-9204. La GNC presente della GNC con tutti i mestieri e scarpette e robe, e tu quel che ti puoi avere in idea per la famiglia, che nella te la GIG presente, da un regaletto per i tosatei, bambini, per il nonno, per nonna, tutti quanti, no? Adesso che mi è fuori il verão, la primavera, vado a comprare una robetta più fina, sinellette, cose così, che va bene. Sul telefono 981030333 e il Battistello Commercio Cereali. Adesso siamo di scommessi

0: popular qua da Vicanabano adesso, farmacia mais economica che l'era, adesso le quetosate lì di Deon, adesso c'è il posto nuovo che le dà banda lì proprio, né? Che scambia solo da parte da parete. Ora con un nuovo posto, ben postato su, un stuconasso ahí di là, e Valti può accompagnare tutta la settimana anche le live e le, i lanciamenti che le genà. Il plantone anche 24 ore del 984-485579. Il mercato famiglia con promozioni buonissime per vostra famiglia, verta anche tutte domeniche di mattina e feriati, e cucina carne, partì, basta ti ligare là, fa la riserva, o se te va là in persona, fa la riserva, che lo cucina carne partita e porta a casa per tua famiglia, sul telefono 981037020. Così contare una frittoletta per incamminare meglio la prosia.
1: Faremo avanti. È una cristiana che è andata un baile. Dato un baile, e allora ha portato i documenti, non riesco a sceglierli, ha messo dentro, te sostiene lì per non perdere, e balla di qua, e balla di là, e avanti, e ven. Ciò che se ne ricorda, ha capito i documenti. Guida che mi garro bai i documenti.
2: Per così, no?
1: Ha andato a parte della delegazione per vedere se. E allora delegato, che tu, ma non te che mi è neanche un sospetto, che chi che sta. Ha detto, che sta un cristiano, che che mi ha piantato in man rento così, detto, ma mi pensai che era per una buona intenzione, che tu.
0: Se sa mai, no?
1: Pois è.
2: Ma ha capito differente da sospetto.
1: È una devogata. Devogato che ne manca qua, ne? Ciola se di un darento te motel con un amante. E quale Dio rivalite motel incontra il mio suo uomo di venire fuori con una donna là. Alla che ha smontato, bicho vecchio, che te goccia panco, che ben che era desconfiato, che ti gli prontame. E non adiante voler desviate, perché ho portato un testimonio qua. Un testimonio insieme qua. Guarda qua la salette Pasini. Mio bisavò Pasini veio con i pais dele, ele tinha 16 anni, là in Guaporé. E mais ainda uns ficaram em Bento Gonçalves e no Rio
2: das Antas.
1: Também tem a história de Naneto Pipete, o meu pai tinha o livro dele, tá, pá, pá, vai lá música.
0: É, boa música, né?
1: Nadir Marini Vassolera, ascolta anche ela, grazie. Ronaldo e Lisandra Borges. Grazie, Ronaldo.
2: Ma te che mi ha detto te affin qua la Salette Pasini cosa che ha scritto?
1: No, ma amico, le qua più avanti.
2: Pina pindò.
1: Nanetto Pipetta si affogò perché la barchina si virò. Ele morreu e a Angelina perdeu un namorado.
2: Un namorato, la storia di Nanetto Pipetta.
1: La storia.
2: Sì, ma se è la che conta, né?
3: Sì, proprio che conta
0: la storia. Angelina l'era somorosa,
1: né? Angelina. Amorosa di Nanetto Pipetta.
2: Ma l'era mia Angelina, era la Gelina. Angelina.
1: Era un prete che fece il papel del Nanetto Pipetta, né?
2: No, lui lo ha scritto.
1: Sì, lui scriveva la storia del Nannetto Pipetta.
0: Il Nannetto Pipetta era il Piero Parenti. Lui era Dios, ho visto un po' dell'Udios Morosasse qua Angelina. Che diceva, fare Angelina che luna che tonda, che per una boccia di pinco.
1: Una boccia di pinco.
0: Ma te sai quel che aveva una impresa grande, ma che aveva tanti amici, si deve bene con la gente, giustea. Non dice che ha cattato con il suo amico che ha detto, ieri compare, che ti compare, seguiamo spartio. Suo compare lo ha guardato bene, che ha detto, ben che te ha fatto, che ha detto, amico, sempre visto che te metti

0: Die koning heeft aan de vijf dat hij manier voor een solid. Hij zei, no! Guido Gemos partiu com o sócio da empresa.
1: Que sócio da empresa.
0: Senza saber que eu sabes qualcosa.
1: Dopo senza del estrago fatto, Guido.
0: O problema é que você capisce.
1: E que l'altro fisse um casal. Daqui a pouco a fêmea se dormia e l'uomo le mia lì. Vata a cozinha. E sono là che il criea come un muccio. E tu maghetto che e tu guarda e tu ti ricordi donna che tu quando che seguivamo marità che ti vivi 16 anni e ti giri gravida che tu mi ho marità con te tuo padre era il delegato e mi ha detto o maritate con te se no hai 20 anni di cadeia e tu vara di man e comparì 20 anni che tu sarei libero e tu che se chiesi scogliere questa cadeia
2: e passei ai 20 anni
1: e beh che passai 20 anni
2: porcaria.
0: Armando, dalle volte a tua guida ne contagi nessuno, no?
3: Ah, sì, sempre che ha una storia per contarti. Era un vecchiotto che è arrivato al dottore e ha detto così: mi tira una dubbia.
1: Tira una dubbia.
3: Il dottore dice: sì, qual è la dubbia che gatto? Perché che è femmine, è femmine più giovane e vecchi? Maritare che persone vecchie. Ah, il dottore dice, guarda, zella, è perché i ga principi, come che hai detto, i ga valori e principi.
1: Valori e principi.
3: Ma come conseguite che hai detto valori e principi? Sì, i ga valori dei banchi e il principio di infarto.
1: Di infarto. Lei prefere che
3: mi prefere qui là, né? Che ha i soldi ti banchi
1: e può morire a qualche momento.
3: Può morire a qualche momento.
0: Che dà sala la cucagna?
3: Dà la cucagna.
0: Ma dianta che da volte, no?
1: Dianta poco.
2: Perché il libretto là che ha dato
0: allora, frottole?
2: Una frottoletta. Allora la ho copiata. Una volta la sogra è andata a visitare la sua fiola e allora è arrivata là e l'ha aperta la campanetta là e le è venuto il suo genero là a attendere. Oh, buongiorno sogra, disba. Quanto tempo bel che venne qui a catarmi. E stavolta quanto tempo restai qua con noi altri? Ah, finché stufe. Ma al manco spetè darmi un caffezinho, no? Al manco spetè darmi.
0: Che madoia. Ma sì che l'è stato ben ricevuto, no? Ma lei è così. Pensate il tuo set che andai a scuola e tutti gli anni guadagni al primo posto. Te annota e te comportamento e tutto là.
1: Numero
0: sempre più. Un giorno arriva a casa ciò che porta il bollettino e diceva, no? Sua mamma ha detto, ma ciò c'è un signore che ha detto, come che stavolta te mi hai dato il gusto di essere il numero uno, il primo? Sì. Ha detto, la contentezza di Panamama. Ho detto, che stavolta mi guasà la contentezza per mamma di quell'altro tosatello.
1: Di quell'altro tosatello. Sempre sotto. Tutto
3: facile la vita.
0: Ma l'altro seminario c'era che ne era tutti ben comportati o che ne era qualche tormento fuori da squadra?
4: Era un birbo. Anche in era
0: di quei che fai i preti grattassi
4: quando che mi sa di fare noviziato che era qui che pulea e finestre a sera per andare a bere latte, tem um laticínio da lente.
1: Tirado na banda.
4: Dopo che padre Danilo Piccini, che era suo zio del Renato, e che ha scoperto, allora gli ha mandato via.
0: Ancora chi deve bere latte?
4: il latte, il latticino, beve il latte, e tre di madrugada.
1: E poi allora, ma allora qui chi deve vendere latte? In contorno, ma lui vendeva in volta per casa. Fa entrega del latte lì e nella casa là che c'è una donna che piace pure a cercare, piace pure a cercare, l'uomo è sempre a lavorare la mattina a buon'ora, cioè lui si è accostumato, arriva là e era come che fosse in casa, né? E allora a me dovevi comprare neanche il latte, né? Mm-hmm. E avanti, e finché un dì l'uomo è sta a casa di mia da lavorare. Cioè lui sapeva che lui le andava là e le benche andava a te quarto là medo senza roba. Cioè l'ho detto, ma se tu devi fare che ti qua in qualche maniera lì, guarda che se mi paghi i miei latte un po' ti piso d'osso.
0: Non è codigno.
1: E io mi ero calmato.
0: Spisai dosso il mio tambone e mi cate. Il Grisla del Paranà ha detto a Madonna da Salette, rogai per noi, 180 anni di apparizione anco. Francia, locale di apparizione di Madonna da Salette.
1: 180 anni. Giustamente 19 di settembre.
5: 19 di settembre,
1: vero?
0: Bravo, bravo Gris, bravo di pensare questa storia. Madonna Salette, e qua che ne stai i preti che venesti qua dei missionari salettini qua di Marcellino,
1: sì,
0: nostra
1: sì.
0: Regione qua l'ultima volta sta in 2013, quindi là intorno là
5: sì.
0: Già ricca faccio pensare meglio che un'altra guida,
2: un'altra storietta allora di quel libro, né? E lo ha detto che era un matto che era davanti all'ospizio là, che il dia di qua e di là è passato il guarda e lo ha cominciato a interrogarlo. Ciao, vien qua, dammi il tuo nome e il tuo cognome, il soprannome, né?
0: Sì.
2: Ma lui gli ha reclamato che era abuso di autorità
1: di mandare il nome.
2: Sì, perché? Dopo mi chiamo come? Il soprannome. Dopo mi chiamo come?
1: Resta orfo.
0: Era Dio scrive una carta, né? E quell'altro che ha detto, e lo per chi la carta? Ha detto, per me? Dio scrive per lui la carta. E quell'altro che ha detto, e quello che è scritta la carta? Ha detto, aspetta che tu non hai ancora ricevuto.
1: Sì, hai ancora già fatto.
0: Era ancora di scrivere.
1: Sì.
0: Sappia quando che andiamo a riceverla. Ma lei che sta già ride. Ma che diceva sti anni, chi scriveva tutti e di cosa che conosceva, come che era?
1: Diario.
0: Il
1: diario.
0: Ma lei deve scrivere qualcosa per mettere via, per più avanti, sapere la cosa che aveva
1: diventato. Sì.
2: Una volta che sarà il costume della gente
1: scrive il diario.
0: E che bello che sarà
2: ricordarsi
4: il mio fratello là Virbi, e che ha scritto 6-7 anni seguiti cada anno un libro così del diario
1: che era che di là
4: giorno per giorno
1: e resta una storia bella. Io sono da tempo e piove, né? Io tutti i mesi dell'anno.
0: L'importante è quello.
1: Tal dì che ha dato tanti millimetri, che mi piove tanti millimetri. Per dopo vedere quanti millimetri ha dato un anno, qual mese che ha piovesso di più.
4: Sì, ma
1: è già è una cosa importante che dirà, scrivi quello che passa durante un dì.
0: So ma che te va a guardare dopo che marcazione, lei te va a vedere che mai o meno
1: è vero,
0: intorno là.
4: Ma è mai o meno come
2: sì, che adesso che sarebbe una roba buona, per esempio finché va a pescare. È il giorno che le andà e quanti pissica ci fa
0: a luna, che
2: ma,
0: ora
2: che ora allora, ma è il perdo di
1: ma
2: tutto
1: anche a luna allora
2: ma te vedare là del diario te, se andare 10 volte l'anno a pescare 9 volte il meglio per se le scappa
1: che gaccia pa di pico che gaccia pa manco
2: sempre il meglio le scappa
1: è vero.
0: Ma parlare del seminario na, questa qua è diventato il bonto un seminario parliamo mia di dove no? Te sa che chi ha sti anni il seminario come anche quando mio fratello andà io laurea in colonia i seminaristi cioè la colonia poi tu che virasse partut no? Come una colonia e che era gli aveva carretina cu, tirata con un mul per andare a catare erba mestieri pa, i porchi le vacche le galline tu che cioè questi due seminaristi incaricati di quel di perché là che le organizzazioni sono messi a imparare là
2: scalai per andare loro
0: lui risulta a carretina c'ho cioè, questo mul che va ed in quello il prete vecchio il chef il là, cacique, che era il raitor no? E viene fuori così cioè, viene fuori e che guardate così che ti dove va altri tre con quel sottacon sì. Pesato i due seminaristi se che guardate che fermò il mulco così che tenesse e se che guardate che andiamo a catare erba per nanti quattro il prete vecchio che guardate che pensava che mollava la ridata che ha detto in braic sì proprio che questa ma... gatto calcio
1: il gatto qua concordare
0: sì perché normalmente il prete quello è il chef allora me do
1: sì sì
2: ma... no, che del seminario che era il reitor ma che quel che comandea era l'amministratore il vice reitor
1: bisogna che capi autorità
2: economo che cuidava
0: E chi anni là che ne era una muccia mi so che solto il seminario di Baccaria una volta che ne era 120 e pochi solto una turma
2: l'intorno che era in casca
4: nel mio tempo che era 120
2: in Guaporet e ti amais
4: lì dove c'era la fazenda Speranza
2: lì San Rafael e là in Guaporet tinha mais ainda là tinha 150 mais ou menos e era un problema là ti eri proibito di parlare con qui di un'altra turma se ti eri della turma 1 ti potevi mia parlare con la turma 2 non podia non so perché né? Parlarsi
1: sì.
2: L'era proibito
5: era tutto compagno tutti compagni
2: no, di una turma classe, con l'altra una classe sì, con l'altra in podia mia
5: studiava tutta la medesima materia tutto compagno
2: cada gruppo era una materia non poteva mia misturarsi
0: probabilmente che ne era quei che era vecchio tempo che era là con gli era più
2: no era così la turma quei reclute là che come dell'esercito quei primi scomincia la donna che era una turma che aveva bel che un anno con l'altro due con l'altro tre
5: più vecchio un pochettino più avanti
2: più avanti.
4: E dopo passava da un seminario dopo
2: via per l'altro
4: e io subendo
2: E una cosa che era il gran peccato mangiare fuori di ora non si poteva mia
4: non si poteva
2: ti passi sotto una pianta che aveva frutti salvarla no?
0: Era che Stone lì si impareva a
2: disciplina. Disciplina.
0: Mi già vede
4: poca disciplina.
0: Ma te sa che se te va a vedere di volte se catto un esagero ma se te va a vedere le pare ben da persona
1: disciplina sì disciplina le ti puoi vedere una persona che serve l'esercito
0: sì.
1: Che l'anno è poco che se l'ha e la viene più puntuale di volta
2: sì. Sì.
1: Sì.
2: L'esercito e il seminario era come l'esercito
0: dei del magnar tutto
1: ti
2: ricordi la do onde che c'era le vacche là le strebari che per avanti che c'era la piscina né?
4: Sì.
2: La piscina là era a Gavea, non so.
4: 50 per 25.
2: Mica 50 per 25. So che l'era così. Scomincia qua con 80 centimetri, 60 e andea qua dove c'era 3 metri di acqua. Na volta você manda aí lá, só que conta pra